suona tapo ho sini ni mana mai mar se poina hana mai na pensuro i mana re suo mo a horota